0: bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce vita. A cargo di Belinda e Zana.
0: Bellissimo.
1: È lo che acabamos de escuchar. Oigan, gánate una noche mexicana.